0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka irratia.